tuya liuti, et peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Iudaiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.